State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.

0: no?
1: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
0: Tu fai sul serio o no?
1: Con tutto l'amore che perdi il treno. Ti amo, ti amo che posso.
0: Dai, che perdi il treno. Tu fai sul serio o no?
1: Con tutto l'amore che posso.
0: Dai, che perdi il treno.
1: Con tutto l'amore che posso.
0: Ti amo, ti amo.
1: Dai, che perdi con tutto l'amore che posso.
0: Ti amo, ti amo. Dai, che perdi il treno.
1: Con tutto l'amore che posso.

0: sono quasi tutti uguali. La differenza adesso falla tu.
1: Ovunque tu sia.
2: Ovunque tu sia.
1: Scarica la nostra app.
2: Scarica la nostra app.
1: Portaci con te tutto il giorno.
2: Portaci con te tutto il giorno.
1: E per te sarà.
2: E per te sarà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: Vabbè, ma adesso basta. Ma mi sono stancato di ballare. Con me? O con lui?
1: Con nessuno dei due.
0: Come nessuno? Figura e mezza non abbiamo fatto. Non ci credo. Sei tu. E vai. Vai. Amore, vieni.

0: Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dall'ingiustizia.

0: avrò cura di te.
1: Brava, bravissima. Il

scusa di doverti parlare, perché mi piace

0: Oh pastore, c'è da spostare una pecora.
1: C'è da spostare una pecora.
0: Ha saltato il recinto.
1: Sentendomi siete.
0: Sentendomi siete.
1: Perché non venite a aiutarmi?
0: Aiuto.

c'è da spostare una pecora, ha un mandato di cottura a 100 gradi, c'è da mangiare una pecora, sentendomi siete, hanno investito la pecora, una pecora è stata investita.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

andiamo a fare un rinnovo di saluti per tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Ancora un saluto per Pirlotto, Samuel, Melody, Shaki. Ancora un saluto agli amici di Facebook,

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: Minuto, minuto, guie!
1: Io sogno con mari rapiti!
0: Bella madre, che vi succede io?
1: Ci scappava cedro a mio marito e sogno consumata, sogno...

ti toccassi a me, con esperienze e capacità, trasformista per vocazione, per

cameriere, all'occorrenza mi do da fare, non mi spaventa niente, tranne competere con amore, ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza rossire.

se avessimo un tempo preciso numerico, facciamo 100 anni, che poi non son tanti. Tornando al discorso degli anni, lo sai che non passano se nel cuore restano.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Bene, bene, bene, buon pomeriggio a tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna. Ragazzi, ragazzi, una piccola novità, vediamo, vediamo se mi sentite. Mi sentite, vero? Sì o no? No, sì, sì o no? No, no, sì. Dimmi, ditemi, ditemi.

Ok, ok, Camille, grazie, grazie per la, diciamo, il sostegno. Allora ragazzi, stiamo facendo una prova con Micione, vediamo se riusciamo a fare diretta in 2, 3, 4 DJ per volta. Vediamo, vediamo se riusciamo. Adesso prova a chiamarmi lui, vediamo se riesco a mandarlo in diretta io, direttamente. Proviamo. Ok, ok, Micione, prova a chiamarmi, vediamo.

0: ragazzi, io ne approfitto intanto che manda la chiamata Micione a salutare tutti voi radioascoltatori di Radio Solo Luna. Mi presento, sono io Fabrica Lapa, un lupo da sera. Allora, salutiamo Minni, Azzurra, Felice, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Dionisio, Pilotto, Samuel, Cami e DJ Bello, ancora Elka, Melody, Micione e Shaki. Ed eccolo qua, eccolo qua. Pronto?
1: Ehi là!
0: Ciao!
1: Ci siamo?
0: Penso di sì, penso che è tutto a posto, amici dovrebbero sentire.
1: Dobbiamo vedere un po'. Allora, io non lo so qua.
0: No.
1: A te che la radio, vediamo un po' che
0: faccio tutto cammi. Io faccio tutto. Vediamo se ci sentono in radio. Ci sentite in radio a me, a Micione insieme? Sì, applaudono le mani, vuol dire che ci sentono. Prova a parlare.
1: Ciao, la 1, 2, 3, prova, provolone. Mi sentite, Cami, mi senti? Perché stiamo facendo la prova.
0: Ti sente bene, chiaro, tutto bene? Provoline. Ok, direi che ci siamo allora.
1: Sì, solo che un attimo solo, fammi aggiornare la chat che sto troppo indietro con la musica, un attimo solo che aggiorno, eh.
0: Ok, molto chiaro, va bene, va benissimo, grazie Cami.
1: Un po' di musica, ah sì, vabbè dai, un po' di ritardo c'è comunque sempre. Ah. A posto ragazzi?
0: Sì, detto che si sente molto chiaro. È la vecchiaia, okay. Amici.
1: Ah, dai, fammi un'intervista, dimmi. La vecchiaia, che è sta vecchiaia, amico? Cami.
0: Ti devo fare un'intervista io?
1: Sì, allora intervistami.
0: Ma te mi hai chiamato, te me la devi fare, giusto?
1: Ah, sì. Allora, quante mogli hai? Allora, perché vogliamo sapere quante mogli a te ne avanza, una, due, tre?
0: No, io ce n'ho una.
1: Abbiamo il nostro
0: Ciro una.
1: Il becca morto che è affamato.
0: No, io ce n'ho una, guarda, sono già
1: una...
0: troppo.
1: Possiamo fare niente per il nostro povero Ciro becca
0: niente,
1: morto?
0: Niente. Ha detto se senti indietro la musica è colpa delle orecchie.
1: Certo, sì. È il prezzemolo, è... talmente pulite, Carmen, è nato pure il prezzemolo nelle orecchie, è concimato. E vabbè, dai, possiamo fare.
0: Sì,
1: possiamo
0: si può fare
1: qualche live.
0: Sì, ma anche mentre sono in diretta potete chiamare, potete chiamarmi
1: certo.
0: Possiamo fare tutto quello che vogliamo adesso. Ho impazzito un po' per fare tutto, però ce l'ho fatta alla fine.
1: Va bene, dai. Ti ho aggiunto come amico, tutto ok?
0: Ok, io anche oggi ho fatto diretta.
1: Un po', l'ha detto... per usare il verdumaio. Madonna, che parola.
0: Vai a verdumaio per tosare il prato.
1: Ah, volevo salutare Micione, sono caduto.
0: Non ci sei.
1: Ah, sono trasparente. Dico, ma se mi vedo, sono trasparente, come non ci so.
0: Ci sei.
1: Eccolo qua, ecco, vorrei salutare Micione. Ah, sono sempre io, scusate. Allora, la Minni, l'Azzurra, Felice, Lizze, Paola, il Beccamorto, Dioniso, Pirlotto, Samuel. Posso continuare?
0: Certo.
1: Allora, dove sono arrivato? Ho perso la mia, c'ha ragione Cami, eh. DJ bello, il nostro Fabri, bravo, ben organizzato Fabri, veramente adesso mo sei diventato il numero uno qua, sei l'unico che riesce a fare una cosa simile. Abbiamo Elka, abbiamo Melody, la nostra Carmenzita abita qui, abbiamo Micio sono sempre io. La Shaki, che non è un bel niente. Vabbè, allora facciamo così, lei non ci ascolta. Un certo punto della tua live dopo le 18 ti chiamo, ok? Ti scrivo.
0: No, devo essere io in diretta.
1: Certo, e tu sei in diretta.
0: Sì, dalle 6 alle 19, sì.
1: Tu sei alle 18?
0: Sì.
1: E ti chiamo io. Ok.
0: Ok.
1: Ah, vabbè, dai.
0: Così possiamo mandare
1: in onda. Volevo soltanto la conferma se ascoltate lo stesso livello di come audio, sia la voce mia che o se devo alzare qualcosa io, perché posso farlo.
0: No, tu sei esci perfettamente, perché io lo vedo da qua dalle...
1: No, ma in radio.
0: Sì, no, in radio si sente uguale, come
1: Okay. Mi piace questa cosa. Bravo Fabri, mi piace. Almeno possiamo invitare Cami,
0: certo,
1: a T0, a cui faccio le condoglianze, purtroppo è morta la mamma.
0: E con questo programma qua che ho io, questo diciamo con l'attrezzatura che ho qua, possiamo mandare anche le partite in diretta.
1: Le partite?
0: Sì.
1: Chi se ne frega delle partite?
0: No, diciamo, non so, magari qualcuno vuole le partite qualche volta, qualche domenica mattina.
1: No, che sono queste partite?
0: E allora siamo in due, va.
1: No. Chi ha vinto lo scudetto? Talmente che sono esperto, chi ha vinto lo scudetto?
0: Non lo so, chiedere a me, guarda.
1: E allora, va bene, dai.
0: No, dico, possiamo mandare tutto quello che vogliamo noi.
1: Vai avanti, dai, allora presenta la musica, vamos,
0: ad esempio,
1: che io mi
0: adesso,
1: vado a fumare una bella sigaretta.
0: Vai pure, mando adesso in diretta l'oroscopo del giorno, guarda, in diretta.
1: Vai.
2: Buona giornata a tutti, insomma venerdì poi ci salutiamo, allora ve lo dico da adesso, venerdì... Parliamo proprio dell'estate, perché riuscire a fare in pochi minuti sia l'oroscopo del giorno che dell'estate diventa un'impresa difficile. Allora facciamo così, venerdì vi parlerò magari sì del weekend, però soprattutto dell'estate. Comunque già qualcosa vi avevo detto agli inizi dell'anno quando abbiamo visto i grafici insieme, magari ve li ripropongo. Oggi devo dire che l'Ariete si trova in una condizione di stress notevole, qui non parliamo più dell'estate ma parlo proprio della giornata. Per colpa di queste tensioni planetarie Venere, Giove, però ecco, mi dispiace che venerdì finisce.
0: Ma è ubriaco questo qua, mi sa, sai? Guarda Cami, è l'oroscopo di oggi,
2: energia, quanta positività,
0: che c'entra venerdì?
2: Quanta possibilità, no? Perché poi le stelle ci danno un'indicazione, ma se noi restiamo chiusi in casa non succede nulla. Ci sarà da luglio in poi. Sì, perché in effetti veramente la seconda parte dell'anno per il segno zodiacale dell'Ariete sarà importante, poi venerdì vi spiego. Intanto queste giornate potrebbero essere, pensando a questa grande rinascita, come di revisione di alcuni rapporti, quindi se alcune persone non vi vanno bene, proprio questi ultimi giorni di maggio, oggi è 26, potrebbero aiutarvi a definire alcuni rapporti e soprattutto se avete iniziato un progetto di lavoro e magari non è andato come avreste voluto, potrete modificarlo al meglio. Quindi giornate un po' rallentatore ma non complicatissime. Il Capricorno segue la scia di questa situazione astrologica, Capricorno con Venere e Giove in aspetto complicato. E Capricorni all'azione...
0: C'è qualcosa che non mi quadra, Io provo a cercarne un altro oroscopo, vediamo.
2: Difficile da gestire, no? Un po' come l'Ariete, come se in questi giorni doveste fare delle pulizie di primavera inoltrata, visto che ormai tra un po' arriva l'estate. Credo però che dicembre, gennaio...
0: Proviamo a cercarne un altro, vediamo se ci dici. Oroscopo del giorno del 26 maggio, segno per segno. Vediamo.
3: Eccoci qui anche oggi, cari amici e cari amiche, per vedere che cosa succede nel cielo. Io sono Gio e questo è l'oroscopo quotidiano del 26 di maggio. Prima di partire però raccontatemi come state, fatemi un saluto, spiegatemi un po' cosa sta succedendo.
0: Penso che ci siamo, giusto? 26 maggio.
3: Iscrivetemi anche il vostro segno. Poi mi raccomando, se volete rimanere aggiornati, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Vi ricordo anche che se volete contattarmi, avere una consulenza con me, utilizzate il link che trovate in descrizione a tutti i miei video. Ma partiamo subito con il vedere questo cielo di oggi. Ecco, questa giornata è un po' elettrica, un po' sospesa, no? Come se un solo passo potesse cambiare la direzione di tutto quanto. Ecco, oggi siamo insomma dentro una di quelle atmosfere, insomma un po' così, no? Questa luna si trova nel segno elegante, diplomatico della bilancia, ci regala un profondo bisogno di armonia, di alleanze, però la vera magia accade sopra le nostre teste, fase dove il Sole splendente nel segno dei Gemelli si unisce a Urano. Questa congiunzione è una scarica di pura intuizione, la sveglia dell'anima, no? Che vi dice basta con i condizionamenti del passato, è ora di aprirsi al nuovo. C'è voglia di rompere degli schemi, di dare voce anche a un'originalità che avete magari tenuto nascosta per troppo tempo. Tuttavia c'è un piccolo intoppo emotivo, perché Venere nel segno sensibile del Cancro si scontra in quadratura con Nettuno in Ariete. Cosa significa questo per noi nella vita di tutti i giorni? Significa che oggi l'amore e i desideri rischiano di vestirsi di illusioni. Potresti idealizzare una situazione, un partner o un progetto pratico, confondendo poi i vostri sogni con la realtà concreta. Oppure al contrario, svegliarsi una doccia fredda, no? Rispetto alle fette di prosciutto che avevamo sugli occhi. Quindi il cielo oggi ci chiede di osare il cambiamento, sì, ma tenendo gli occhi aperti per non scambiarlo per un miraggio, no? Magari, o meglio, per non scambiare un miraggio per un porto sicuro, ecco. Ed eccoci pronti per vedere la nostra classifica. 12° posto, Ariete. Caro Ariete, oggi, insomma, ti ritrovi all'ultimo posto non perché ti manchi la forza, attenzione, ma perché questo cielo ti impone uno stop forzato che non digerisci del tutto. Senti l'impulso marziano di aggredire il mondo, di risolvere tutto con un colpo di mano. Ma questa quadratura tra Venere e Nettuno e anche l'opposizione della Luna in Bilancia ti tocca da vicino, annebbia un po' la tua proverbiale lucidità. Ecco, sul lavoro c'è il rischio di prendere una decisione precipitosa basata su un malinteso, mentre in amore potreste sentirvi insolitamente vulnerabili o feriti da un'inezia. Non è il momento di fare i guerrieri impulsivi, oggi dovete imparare l'arte dell'attesa. La vostra carta di oggi è l'Eremita. Questa carta rappresenta proprio questa energia di oggi, no? Perché per voi, insomma, vi invita a ritirare la freccia, a spegnere il rumore esterno, a fare luce dentro di voi. Non si tratta di codardia, è proprio saggezza. 11° posto, Capricorno. Cari amici del Capricorno, voi che siete, insomma, i re della struttura, della programmazione a lungo termine, oggi vi sentite come se qualcuno avesse spostato i vostri punti di riferimento, perché l'elettricità di questo Sole unito a Urano crea degli imprevisti un po' nei vostri piani pratici, nella vostra routine, soprattutto quella lavorativa, portandovi insomma una forte tensione nervosa. State attenti a non irrigidirvi, a non riversare queste insoddisfazioni in famiglia o sul partner, pretendendo magari una perfezione che oggi il caos del mondo non può darvi. A livello emotivo c'è un senso di stanchezza, il cielo vi chiede di delegare, di lasciare andare il controllo. E la vostra carta di oggi è il 5 di coppe. Questa carta vi fotografa nell'atto di guardare quello che non ha funzionato e i calici versati, no? Ma l'energia della giornata vi ricorda che dietro di voi ci sono ancora due calici intatti. Focalizzatevi quindi sulle risorse rimaste, non sulle perdite. 10° posto, Cancro. Cari amici del Cancro, Venere nel vostro segno e vi vorrebbe dolci, desiderosi di intimità, ma la quadratura con Nettuno crea una nebbia fitta nei vostri affetti e quindi oggi potreste calarvi fin troppo facilmente nel ruolo della vittima o del salvatore all'interno di una relazione, scambiando poi il bisogno di essere capiti con una dipendenza emotiva un po' soffocante. Sul lavoro invece vi sentite distratti, con la testa tra le nuvole, poca voglia di badare alle fastidiose incombenze quotidiane. Proteggete il vostro plesso solare dalle vibrazioni negative esterne, cercate di mettere un confine chiaro tra quello che provate voi e quello che provano gli altri. La vostra carta di oggi è la Luna, è la vostra energia primordiale che oggi vi invita a viaggiare nel vostro mondo interiore e nell'inconscio. Non temete le ombre o i sogni confusi, usate questa giornata per visualizzare quello che desiderate davvero senza fretta di realizzarlo. 9° posto, Pesci. Cari amici dei Pesci, con Nettuno, il vostro re, così stimolato ma in aspetto un po' teso, oggi camminate un po' sul filo sottile che separa l'ispirazione artistica dalla totale confusione mentale. In amore c'è la forte tendenza a vedere una realtà che non esiste del tutto, a costruire...
0: Ragazzi, ditemi se si sente bene,
3: parlare davanti alla prima necessità pratica.
0: Aiutateci anche voi.
3: Fatica a concentrarvi, a dare una direzione chiara alle vostre mansioni, sentendovi insomma un po' in balia.
0: Ti sento, anche in radio ti sento.
1: Però io prendere
3: delle decisioni finanziarie o legali importanti in questa giornata, rimandate a quando la nebbia si sarà diradata.
0: Dicevi che mi senti a tratti, giusto?
1: Sì.
0: Adesso?
1: Adesso bene.
0: Ok. Risolviamo anche questo.
1: però in radio la sento bene. Cioè la voce mia la sento bene.
0: Sì, sì, in radio esci bene.
3: Carta di oggi è l'otto di coppe. Questa carta vi mostra mentre vi allontanate da una situazione che non vi nutre più per cercare qualcosa di più profondo. È coerente con questa energia odierna perché vi spinge a lasciare andare le illusioni per camminare verso la vostra vera natura. Ottavo posto, Vergine. Cari amici della Vergine, per voi che amate l'ordine, il metodo e l'efficienza, la giornata si presenta come un esame di flessibilità, perché questo sole unito a Urano, insomma, vi stimola a trovare delle soluzioni ingegnose, a rigenerare la vostra routine lavorativa.
1: Le vergini vanno bene per Ciro,
3: la vostra maglia di controllo,
1: per esempio, per il becamostro.
3: Vabbè, anche se non so, c'è il rischio di essere tutto, per ritici, dai, per Ciro. O magari un po' pedanti con i colleghi, con il partner, per colpa di un leggero nervosismo di fondo. Emotivamente tendete a razionalizzare troppo quello che provate, usando la logica per far tacere un dubbio affettivo, che invece avrebbe solo bisogno di essere ascoltato. La vostra carta di oggi è il Cavaliere di Denari. Questa carta rappresenta la vostra laboriosità metodica, la pazienza. Vi dice che anche se
1: perché
3: oggi
1: Ciro,
3: vi sembra
1: basta
3: di
1: che respira,
3: procedere lentamente o in mezzo a piccoli imprevisti, la direzione è quella giusta e la vostra costanza sarà ricompensata. Sesto posto, Sagittario. Cari amici del Sagittario, il vostro fuoco oggi è più rassicurante, orientato a guardare lontano, ma dovete fare i conti con la volubilità emotiva, perché il sole in Gemelli, segno opposto al vostro, unito a Urano, vi porta un forte desiderio di novità, di esplorazione, di rottura della routine. Sul lavoro potreste avere un'illuminazione improvvisa, una proposta inaspettata, ma state attenti a non mettere troppa carne al fuoco, a non essere magari un po' arroganti nelle vostre opinioni. In amore invece cercate stimoli intellettuali e libertà. Se il partner vi fa sentire ingabbiati, oggi potreste scalpitare bruscamente. La vostra carta del giorno è la Ruota della Fortuna. Questa carta incarna perfettamente l'energia, insomma, di oggi per voi. I cicli del tempo si muovono velocemente, vi offrono un'opportunità di cambiamento improvviso, quindi salite sulla ruota con ottimismo e assecondate il movimento del destino. Sesto posto, Scorpione. Cari amici dello Scorpione, la vostra natura è profonda, intensa, passionale e oggi il cielo scava proprio nelle vostre realtà nascoste, con i vostri governatori planetari legati a transiti così dinamici. Sentite insomma un forte potere di rigenerazione interiore. Sul lavoro poi siete acuti, capaci di sbrogliare nodi complessi grazie a un intuito eccezionale. Tuttavia in amore, nelle relazioni più strette, si possono risvegliare delle gelosie improvvise, il desiderio di controllare un po' il partner, non cedete alla tentazione di manipolare le situazioni. Usate questa energia per vivere i sentimenti con autenticità profonda, lasciando andare anche i risentimenti. La vostra carta di oggi è il 3 di coppe. Questa carta rappresenta la celebrazione, la condivisione, la complicità vera. Vi invita a uscire dal guscio del sospetto, a godere della vicinanza sincera delle persone che vi amano, celebrando l'affetto senza retropensieri. Quinto posto, Toro. Cari amici del Toro, oggi vi posizionate in un ottimo quinto posto perché la stabilità e la concretezza del vostro elemento vi aiutano a gestire l'elettricità del cielo. Il sole poi si unisce a Urano nel vostro settore, insomma, dei talenti, delle risorse, portandovi un colpo di genio improvviso per risolvere una questione finanziaria o lavorativa che magari era anche bloccata. Siete sereni, resistenti e capaci di consolidare i vostri progetti. In
1: perché
3: amore
1: sono di agosto.
3: Stabilità, calore, piaceri semplici.
1: Vediamo se arrivano un po' di soldi.
0: Speriamo, dai, speriamo. ecco qua il Toro.
3: E Venere in Cancro vi sostiene regalandovi un'affettività calda e avvolgente, ottima per i rapporti familiari, però attenzione perché essendo in quadratura Nettuno qualcosa si potrebbe idealizzare. La vostra carta di oggi è l'Imperatore. Questa carta evoca stabilità, solidità, autorità benevola, quindi oggi avete il pieno potere personale e la maturità necessarie per dare struttura alla vostra vita e proteggere quello che avete costruito con tanta pazienza. Quarto posto, Leone. Cari amici del Leone, oggi sfiorate il podio, con

0: del riconoscimento pubblico, del successo meritato dopo una dura battaglia. Quindi l'energia di oggi vi porta l'applauso del vostro pubblico e la soddisfazione di aver raggiunto un grande obiettivo professionale. Terzo posto Acquario, cari amici dell'Acquario, conquistate una splendida medaglia di bronzo. Voi siete i pensatori liberi dello zodiaco, costantemente fuori dal coro, e oggi l'unione del vostro Urano con il Sole in Gemelli vi fa letteralmente volare altissimo. Siete geniali, indipendenti, carichi di inventiva e originalità, insomma, di pensiero. Sul lavoro avete una prontezza mentale, un'intuizione fuori dal comune, capaci di partorire dei progetti futuristi che cambieranno le carte in tavola. In amore invece cercate prima di tutto la complicità, un rapporto di amicizia e una forte stimolazione intellettuale, quindi oggi siete pronti a rinnovare i vostri legami con una freschezza straordinaria. La vostra carta è la stella, è la vostra carta guida, simbolo di speranza, ispirazione, connessione con il futuro, quindi l'energia di oggi vi invita a donare i vostri talenti al mondo, guidati da una visione lucida e anche da una profonda pace interiore. Secondo posto Gemelli, cari amici dei Gemelli, medaglia d'argento per voi con questo sole nel vostro segno che si unisce a Urano, quindi oggi siete una vera e propria miscela esplosiva di intelligenza, di curiosità e prontezza di riflessi anche. La vostra mente è lucida, il pensiero è veloce, avete una capacità di comunicazione straordinaria, ottima per gli scambi sociali ovviamente. I contratti e i nuovi studi anche sono avvantaggiati, quindi siete versatili e aperti a nuove idee, capaci di sdrammatizzare qualsiasi tensione con la vostra eccezionale autoironia. In amore portate una vena di leggerezza e di divertimento che affascina il partner, anche se preferite evitare i drammi eccessivi. La vostra carta di oggi è il mago, questa carta rappresenta perfettamente l'energia mercuriale del vostro segno oggi, avete sul vostro tavolo tutti gli strumenti, la capacità intellettuale necessaria anche per trasformare le vostre idee in realtà e dare l'avvio a qualcosa di straordinario. Primo posto Bilancia, cari amici della Bilancia, il primo posto oggi è tutto vostro e splende di una luce meravigliosa. La luna nel vostro segno vi dona una finezza d'animo, un'eleganza nei modi e una socievolezza, insomma, squisita. Siete spinti a cercare un'intesa armoniosa con l'ambiente intorno a voi, a portare il bello nel mondo. Poi c'è l'elettricità del sole, intrigono, no? Con questa luna e col vostro segno, unito anche ad Urano, quindi vi dona benessere fisico, emotivo, una grande forza di attrazione, la capacità di risolvere ogni conflitto con una diplomazia perfetta. In amore c'è un'aspirazione profonda ai contatti umani, alle relazioni intime vissute oggi con molta grazia, una dolcezza che conquistano totalmente il partner o comunque le persone intorno a voi. La vostra carta è il due di coppe, questa carta rappresenta l'unione perfetta, l'affinità elettiva, l'amore ricambiato e la collaborazione serena, quindi l'energia di questa splendida giornata proprio benedice i vostri rapporti più cari, regalandovi un senso di pienezza e di profonda armonia di coppia. L'oroscopo di oggi si è concluso, vi ringrazio di essere rimasti con me fino ad ora, scrivetemi nei commenti se vi ha risuonato qualcosa, insomma, di questo oroscopo del giorno e noi ci vediamo qui domani, stesso posto, stessa ora. Ciao!
1: Ok, ci siamo allora. Ci sei, Micione?
2: Sono qui, ciao, buonasera, volevo salutare il nostro amicone Frankie Alcora che ci ascolta dal Messico, se
1: Dal
2: ricordo bene.
1: Messico addirittura.
2: Messico,
0: Eccoci qui anche
2: ciao, mi
0: oggi, cari
2: sente
0: amici e cari amiche,
2: Frankie?
0: per vedere che cosa succede nel...
1: Vai. Vai pure, Micio, continua.
2: Ah, Perlita non sta bene perché c'ho il traduttore, vediamo, Perlita è ancora malata, problemi di salute. Ah, dispiace tanto, no? Tanti auguri da parte mia, di Sciacchi, Radio Sole e Luna, perché ieri sono venuto nella tua radio, Frankie, e Perlita non c'era. Mi spiace, Alizia.
1: È un augurio anche da parte mia con una pronta guarigione.
2: Sì, a una certa età purtroppo, però sono 7 anni in Radio Sole e Luna, Perlita 7 anni sempre in Radio Sole e Luna, brava, brava persona veramente.
1: Beh, dai. Allora, che facciamo?
2: E noi lo aspettiamo, non ti aspettiamo, lo aspettiamo appena sta bene. Noi siamo sempre qui, ce la saluti, Frankie.
1: Ok, allora che faccio? Partiamo con la musica?
2: Sì. Possiamo, che genere fai? Presenti tu naturalmente, perché che ne so io.
1: Tu puoi dirmi
2: Allora,
1: anche.
2: vediamo un po'. Continua a soffrire sperando in Dio, mannaggia. Ok, vediamo un po' chi è.
1: Pilot.
2: Pilot, buonasera, pilot.
1: Allora, prova a darmi un brano, vediamo se riusciamo a mandarlo.
2: Disco 80?
1: Disco 80?
2: Anni 70, gruppi italiani? Gruppi
1: Allora, vediamo se riusciamo.
2: italiani, anni 70, così facciamo una diretta tranquilla. Salutiamo pilot.
1: Aspettare un attimo che devo aggiornarlo tutto.
2: Già scappato pilot? Eh sì, sei un pilota.
1: Eh già, è normale. Andiamo qua su YouTube.
2: Ma non lo so, anni 60, ma chiunque può essere Littletone, può essere Nicola Di Bari, a noi piace questo genere musicale, può essere, che ne so, Celentano, ma va bene tutto,
1: Noi
2: eh.
1: mettiamo anni 70, vediamo se cosa ci esce. Le più belle canzoni
2: Oh,
1: italiane degli
2: vediamo
1: anni
2: un po',
1: 70,
2: i
1: vai.
2: collage all'Uni del Sole, va bene tutto.
1: Questo è un misto, dai. Vediamo che ne esce, se esce bene la musica e tutto.
2: Cammi vuole ascoltare la TikToker perché la conosco questi qua, Veri e Sasa.
1: Vediamo, eccolo qua.
2: Attimo perché va gasolio,
1: Eh?
2: Non sento la musica. Ah, eccola qua,
1: Ma
2: eccola
1: è già
2: qua.
1: che la senti, come no?
3: Mi dispiace di svegliarti.
1: Questa è la voce di Lucio Battisti nei Giardini di Marzo.
2: Farebbero i conti, tanta voglia di lei.
3: Ma ad un tratto so che devo
1: Sì. E
2: tanta voglia di lei sono i tu.
1: E allora anche questo di YouTube ha bevuto il vino anche oggi.
3: Non dici una parola.

E ricordiamo ragazzi che stiamo ascoltando xat.com Radio Sole Luna in diretta con Fabrica Lapa e Micione. Condividiamo sempre il nostro sito web su Facebook, TuneIn, su Alexa.

0: Vediamo un attimino cosa arriva. Abbiamo ascoltato, era una cover, sicuramente non i Pooh, però il brano dei Pooh, tanta voglia di lei. Vediamo cosa arriva perché io non ho sotto mano la scaletta.
1: No, ma il problema è che qua la scaletta c'è, però è tutta...
0: Sì, no, mi stanno messi a caso.
1: Sì, bravo. Vediamo cosa arriva, vediamo.
0: Akira!
1: Andiamo a fare i saluti in radio?
0: Sì, volevo salutare Akira. Ciao Akira, qua in console, vabbè, alla centrale, diciamo, c'è Fabri. Ci do una mano. Non è che ci do una mano, oh, ma coinvolto. Buonasera, Akira, sono Micione.
1: Grazie, grazie di Akira, del buon pomeriggio anche a te.
0: Mazza che brutta voce che c'ho però
1: Come mai?
0: voleva avere un vocione ma che niente da fa.
1: Ah, sì, che va bene. Grazie, grazie di Akira, siamo in diretta io e Micione insieme. Non siamo nella stessa casa, però siamo nella stessa console.
0: Non è Shaki. Au. Akira. Non è Shaki, Shakira.
1: Abbiamo fatto un minestrone, brava, brava
0: Vabbè,
1: Fabri.
0: dai. Eh no, infatti, ma è caso la S. Sarebbe quasi Shakira. Akira, Shakira.
1: No, io ho detto DJ Akira. Ho
0: Ah!
1: detto no, DJ Akira. Allora, chiacchierando col DJ Micione, chi? Allora, continuiamo col brano, vediamo cosa c'era.

0: oggi. Pensiamo sempre all'America.
1: Dovrebbe essere, guardiamo, ragazzi, di oggi, di ero.
2: Certo, certo, certo.
1: Ah, visto?

0: dalla voce mi sembra Eros Ramazzotti, giusto?
1: Siamo i ragazzi di oggi, anime nella città, dentro cinema vuoti.

0: nella teoria si mangia bene, si mangia da Dio. Io non potevo dire di no, perché io non voglio far rimanere, insomma, delusi gli amici, ho dovuto accettare. E quindi stasera mi ha detto che mi prepara il primo, il secondo, tutto a base di pesce. E poi c'è la...
1: E poi?
0: Frutta realistica che muova di moli. A dove stai? Calabria?

DJ Akira, sai che sono anch'io calabrese, di dove sei? Dove sei della Calabria? Avevamo già parlato, mi sembra, che una volta, vero? Non mi ricordo anche l'età che ho. Di dove sei, dai?

Rossano, sì, so dove si trova, provincia di Cosenza, sì, vicino a Paola. E io sono di Petilia Policastro, diciamo un paesino vicino alla Sila. Però mi trovo a Torino per impegni di lavoro.

0: cosa che l'ha presa, che ottima.
1: No.
0: Che ne dici?
2: Allora, mi c'è un ascolta. Ripeti tutto perché non c'è sentito niente.
0: Allora, no, ha sentito. Vedi, si è messo la mano in testa, Kira.
2: Sì,
0: forse
2: ha
0: sentito. Vediamo un po'.
2: Si sentiva con la musica.
0: Stasera
2: però.
0: Sono ospite da il signor Fabri, una bella persona, veramente mi ha fatto mangiare, cioè ancora non mangiato, vabbè, mi farà mangiare da Dio, cioè tutto a base di pesce, bevi quello che vuoi, e poi c'è la frutta realistica, e poi c'è la frutta fresca, vabbè, c'è la... Ah. Domani a Kira io ti vengo a trovare, fa 4 passi, sei vicino, ti vengo a trovare, mi fa assaggiare la salsiccia calabrese, che te capisca. Ok, d'accordo, Kira.

Comunque DJ Akira, io scendo spesso e volentieri giù in Calabria perché i miei sono giù, io, la famiglia io ce l'ho giù, diciamo mia madre, mio padre, mio fratello ce l'ho tutti giù in Calabria e scendo spesso, una volta, due volte, ogni tre mesi, via.

0: Ebbene, bene, bene.
1: Allora, siamo in diretta. Allora, andiamo a salutare i nuovi entrati, si dice così, giusto?
2: Ciao Jesse, buonasera.
1: Chi è
2: ciao
1: che parla?
2: Ciao Jesse, sono io, Fabri.
1: Chi è che parla?
2: Ciao, da Fabri, Jesse. Ciao Dina, sono io, Fabri. Buonasera a tutti con la bella musica napoletana del vostro DJ Fabri. E ancora con te, non si è accorta, Dina.
1: Ma
2: buonasera Sciacchi, sono io Fabri, direttamente da Napoli. Oddio, ha scritto addio. Addio, ha scritto oddio. DJ, il vostro DJ Fabri con la bella musica napoletana. E quindi andiamo avanti con chi è? Cyberman, buonasera Cyber, vai.
1: Allora, andiamo a salutare. Salutiamo tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna, gli amici di Facebook, gli amici di Alexa e TikTok e WhatsApp. Allora, iniziamo con la mia sigla, diciamo.

Avete sentito la lapa? È partito. Fabri calapa la sua inseparabile lapa per raggiungere gli studi di questa bellissima web radio. Voi siete pronti? Vi voglio belli, allegri, pimpanti.

Eccolo, arrivato. Adesso parcheggia la sua lapa. Io auguro un buon divertimento a voi. E non so se lui mi ascolta. Fabri, buona diretta a te. Spacca tutto. Fabrica Lapa, un nome, una garanzia. Poi quanto amici, e a mia sta Calabria come mi piace. Musica maestro, ciao.

0: Bene, bene, bene ragazzi, inizia la mia diretta Napoli miscato, diciamo così, dai. Stiamo ascoltando la voce di Gianni Vezzosin, grazie pubblico, che vado a dedicare a tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna, da parte di Fabbrica Lapa e DJ Micione.
1: Luce rosso, verde e blu, non capisce niente più,

0: vuoi la mano, eccola qua.
1: E io ne approfitto per andare a salutare a Minnie Azzurra, Frankie, ciao Frankie, piacere, e Marika, Fenice, The Clover, salutiamo ancora Alice, Felix, Paola, ancora Ciro il Becchino, Liber, Pirlotto, Samuel, Cami, ancora DJ Akira, ancora DJ Bello, ancora Elka, Melody, salutiamo Jesse, Micione e Shafi e tutti gli amici che ci seguono da Facebook, da Alexa, da TikTok.

0: Bene. Vediamo se abbiamo ancora Micione in diretta. Ci sei ancora, Micione?
1: Ci siamo. Volevo ricordare il palinsesto di stasera, quindi al momento c'è Fabri e Micione, però vi voglio ricordare che io tra 4 minuti cado, perché sapete tutti, Teams, un'ora e poi cado, poi o risalgo oppure facciamo andare avanti da solo Fabri. Ore 19 c'è Angel, ore 20 c'è Shaki, 21 c'è Roby, 22 c'è Akira, 23 c'è Fabius, vai Fabri.
0: Ok. Allora, questa è stata una prova che abbiamo fatto insieme, abbiamo visto che funziona, quindi...
1: No, speriamo che si sente bene, che ha fatto piacere a tutti, perché poi ci si può organizzare,
0: certo,
1: e quindi
0: certo.
1: Una volta possiamo chiamare Akira, una volta chiami la Shaki, una volta chiami la Jessie!
0: Ma si può chiamare anche, possiamo farlo anche una diretta, una, diciamo magari anche una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni, anche tutti i DJ insieme.
1: Si può fare,
0: tranquillo che si può fare.
1: Va bene, intanto io tra 3 minuti credo cado, perché abbiamo 4 minuti. E niente, che devo dire, che vi posso dire, vi comincio a salutare adesso, raga, abbiamo fatto una prova, ho visto che molto bravo Fabri, si sente, no, che supremo, tramite Teams, con Teams, quindi chi non ce l'ha lo può scaricare, possiamo scambiare 4 chiacchiere tutti insieme, portate da mangiare, naturalmente, io ci porto bicchieri di plastica, giusto? Ma ognuno porta qualcosa, che ne so, Akira porta la salsiccia calabrese, come, che ne so, chi vive sul mare porta il pesce, chi vive in montagna porta il coniglio, Shaki in coniglio. Va bene ragazzi, io mo vi saluto, se poi avete piacere risalgo tra poco, perché tutto vi devo dire, devo andare a stendere la biancheria.
0: Vai pure, dai.
1: Ok, posso scendere, ragazzi?
0: Okay,
1: ci sentiamo dopo.
0: Grazie ancora per l'intervento. Ciao. Ebbene ragazzi, lasciamo Micio che ci ascolta e noi continuiamo con la musica della diretta di Fabrica Lapa di Napoli a Miscato.

Grazie, grazie della buona diretta, a te un buon ascolto. Sì, ed è la volta di Massimo e Gianni Celestin, Tatiri e Tapiens. Condividiamo sempre il nostro sito web xate.com/radiosoleluna.

0: non mi tiro tanto, non mi tiro tanto.
1: Apre lo sportello, chi ti dice bello, ma si sembra bello, fai il sorriso e non ti morto.
0: Anche perché se tiri troppo, si rompe.

0: DJ Fabri, nacido para ser DJ.
1: E bene che si continua con Gianni Celeste in Notte, Mattina e Sera. Ultimo brano di Gianni

0: quindi vi sposiamo qui in radio, giusto?
1: Musica, perché la musica è la cosa più importante che ci sia.
0: Micione farà il prete e io farò il crichetto.

Ebbene, bene, bene, abbiamo ascoltato musica. Andiamo col prossimo brano. Testardo, cuore.

e vi ricordo che vi farò compagnia fino alle ore 19, poi inizierà DJ Eniel, poi alle 20 ci sarà Shaki, alle 21 Roby, 22 DJ Akira, poi 23 Fabius.

E bene, bene, bene, andiamo col prossimo brano che DJ Giuseppe lo va a dedicare tutto per Jessie. Tutta per te, Jessie, da parte di DJ Giuseppe.

0: E bene, bene, bene, ragazzi, dopo il brano richiesto da DJ Giuseppe, era tutto per Jesse, si continua ancora con la musica neomelodica napoletana Miscato.
1: DJ Fabri, nacido para ser DJ.

e andiamo a fare un rinnovo di saluti a tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Ancora un saluto per Minni Azzurra, Frenchi, Marica, Fenice, The Club, ancora Alice, ancora Felix, Paola, Ciro il Becchino, Liberman, per l'otto, Samuel, salutiamo Cami, DJ Akira, DJ Bello, DJ Giuseppe, ancora Eniel, salutiamo ancora Elka, Melody, Jessie, Dina, Micione e Shakira.

E andiamo a dare un ben arrivato a Daras, show Daras. Un ben arrivato ancora a Ikes.

e vi farò compagnia fino alle ore 19, poi subito dopo di me inizierà DJ Enci. No, Eniel.

Non sai cos'è la salamella? Te lo spiego io, DJ Giuseppe. Visto che mi trovo, diciamo, al nord, però sono del sud, la salamella sarebbe asatizza. Ebbene, bene, bene, che si continua ancora. Perché parte? Perché parte? Devi aspettare, ti devo dare io il via. È la voce di Pino Francese in Tu Me Piaci.

E vi ricordo che abbiamo ancora 10 minuti in diretta con Fabrica Lapa. E poi inizierà DJ Eniel dopo di me. Inizia a preparare i fornelli.

Ragazzi, sentite che la musica a volte va via? Devo fare un aggiornamento, però non lo voglio fare, se no mi si spegne il PC. Sto aspettando che finisco la diretta per fare l'aggiornamento.

0: infatti lo sto dicendo per quello, perché ho visto che tanti radioascoltatori stanno facendo l'aggiornamento della chat per vedere che la musica non si sente. No, è da parte mia, ragazzi, è da parte mia, perché devo fare un aggiornamento e sto aspettando che finisco la diretta.
1: Sono un po' per la pacchina, mette un po' la luce, no?
2: Oh, sono in mezzo,

Vado a salutare a tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna, un saluto ancora a Axel, a Maurizio, a Mimi, a Azzurra, ancora a Frankie che ci ascolta dal Messico, ancora a Marica, Felice, a Clover, ancora a Lige, ancora a Felix e Paola, a Ciro il Becchino, Liberman, Pirlotto, Samuel, salutiamo ancora a Cami, DJ Giuseppe, Daniel, Elka, Daras, Melody, Jesse, Dina,

andiamo a dare ancora un ben arrivato a Claudio. Ciao Claudio. Non scappare, Claudio, che ti lasci in compagnia di DJ Eniel.

Ebbene, bene, bene, ci siamo. Allora, ancora un ringraziamento a tutti voi che mi avete seguito, che mi avete sopportato, diciamo così, dai. E come dice sempre Fabbrica Lapa a ogni sua fine diretta, vi voglio un mondo di bene e una buona continuazione con DJ Eniel. E vi do appuntamento a domani sera alle ore 20 in diretta con Fabbrica Lapa. Però prima di me ci saranno altri DJ e anche dopo di me.

Toma el chat. Arena blanca, mar azul. Para todo, Radio Sol y Luna.

y dice: háblame, luna. Y para Carlota también.

Buonasera a tutti. Benvenuti su Radio Sole Luna. Io ringrazio Angel per il passaggio di console e per la sua bella diretta. Brava Angel. E bravo anche Fabri, che ha fatto una bella diretta pure lui. Oggi martedì 26 maggio. Iniziamo con una bella lambada. E iniziamo anche i saluti. Un saluto va sempre chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. E andiamo a salutare questa bella chat. Axel, Minni, Azzurra, Frankie e Cora, Carlotta, Marica, Fenis, The Crove, Felix, la Paola, Ciro il Becchino e l'amico Cyberman. Un saluto anche ai nostri tre bottini, Pirlotto, Melody e Samuel. E speriamo che sia l'ultimo nome. Un saluto a Jessie, a Cami, a Rita, Giuseppe CT, Angel, Elka, Daras e Micione. Sarete mia in compagnia fino alle ore 21, poi arriverà Rabi. Alle ore 22 Akira, alle ore 23 Fabius.

un bel cia cia cia, che ne dite? Suai. È arrivata anche la Maria. Ciao Mary, ciao.

amici a cenare. Jessie ha già cenato. Mi sa pure Maria. Rita cena dopo. Ma perché mi devono mandare messaggi proprio adesso?

Lei si chiama Tamara. Lady Laura. Per i birilli blu.

Volevo rendere omaggio alla mamma della nostra amica Fati Zero, che oggi è venuta a mancare la sua mamma. E da parte di Radio Sole Luna le facciamo le nostre condoglianze. Lui è Renato Zero, che tu ami tanto, vola alto.

Beh, dai, mi dispiace molto perché è stata proprio una cosa improvvisa, non me l'aspettavo. Vabbè, andiamo avanti con Cece Barretta. Gioia mia Ranna, per te micione. E diamo la buonasera ad Andrea.

ragazzi, lo sapete, domani sera alle ore 21 chi c'è? Un caso più unico che raro? Indovinate un po'.

0: qua sarà felice qualcuno. Però la dedico a tutti i birilli oro. A Umberto Balsamo, Spina di Rosa, qualcuno sarà felice. Se mi sta ascoltando.
1: Ma si sbagliarono tutti quanti, lei era nata per stare con me.
0: L'ho fatto svegliare.
1: E adesso canterò

0: sale poi dolci parole.
1: Akira, dovresti mettere come foto quella foto che mi hai mandato ieri sera con la maschera.
0: E adesso canterò.
1: Lì sei bellissimo, ma

0: la gelosia. Chi non è geloso? Io no. Bianca Atzei e il Modà. La dedico a tutti coloro che sono gelosi. Meno che io, perché io non sono gelosa per niente.
1: No, non voglio illuderti. No, non è sostenibile stare.
0: Allora dopo mandamela, che dopo ti faccio il codice, lo metti come avatar, Akira.
1: Parla.
0: Allora, confessatevi, chi è geloso? Io no, chiedete pure a Micione che io non sono gelosa neanche poco, niente.
1: No.
0: Allora anche per te, Akira.
1: No, non fa niente.
0: Maria non è gelosa.

perché io lo facevo una volta, Maria. Io vivendo in fattoria avevo le galline e l'ho fatto. Specialmente nel periodo natalizio, una ventina le facevo fuori. Ma non solo le galline, pure i galli.

0: Akira, piacciono molto le canzoni dei bambini. Eccola qua, Akira, per te.
1: Favola che parla di un bambino
0: piccolo coro. No, coro piccoli cantori di Milano. Sbagliato a parlare. Pirolino. Avevamo una DJ noi che diceva Spirulina.

0: Grazie Roby. Gli facciamo una bella dedica a Roby dopo? Sì, sì.
1: Andò a finir che stette male quel bambino, perché fece indigestione.
0: Dopo ti vendicherai, Roby.
1: Che di nome si chiamava...

0: lo conosci Benito Urgo, Roby? C'è da spostare una pecora. Benito Urgo, questa è tutta per Roby.
1: Una pecora ha saltato il recinto.
2: Sentendomi scette.
1: Perché non venite a aiutarmi?
2: Aiuto!
1: C'è da spostare una pecora.
2: Una pecora nera, scalza.
1: Una pecora nera.
0: Brava Maria, tutti associati per Roby, eh?

0: spostare una pecora a un mandato di cottura a 100 gradi. C'è da mangiare una pecora. Sentendomi siete. Hanno investito.
1: Mi prendo tutte le mie responsabilità, Robin.
0: È un diesel!

0: Dopo passiamo a una richiesta di Micione.
1: È mia! È mia! È mia!
0: Comunque a me Benito Urgo mi è molto simpatico.
1: È mia, è mia, è mia!

0: spazio richiesta.
1: Torniamo molto, molto seri. Close your eyes. Michael Bublé. E questo meraviglioso brano Micione lo dedica proprio a me. Grazie Mario. The one that always pulls us through, always do what you gotta do. You want a kind.

Because of You, Kelly Clarkson. Beh, io voglio dedicarlo alle persone che ho preso in giro fino adesso, per Robin, per Akira, sua moglie, per Rita, anche per Rita e per Maria, e per Jessica, anche per voi.

io scherzo con chi posso scherzare. Prego Maria. A te Rita, a voi tutti.

un altro gruppo musicale, vabbè, di qualche anno fa, che io adoro, sono gli Scorpio. Born to Touch Your Feeling.

ci sarà un grande cantante. Però vi dico subito che non è Micione stavolta. Dovete indovinare voi chi è.

0: E come ogni diretta arriviamo anche al termine. Così come si arriva al termine e passare la console ad un altro DJ.
1: Radio Sole.
0: DJ Sciacchi vi saluta e vi augura un buon ascolto e una buona permanenza con il prossimo DJ. A tutti voi, alla prossima!
2: Anche questa sera la mia diretta è terminata. Mi stavo impaperando. Beh, ogni tanto lo faccio. Noi ci sentiremo domani, no, penso dopodomani, credo. Comunque vi ringrazio per l'ascolto, spero che la mia musica sia stata di vostro gradimento. Se non è così, adesso arriva Roby, che vi farà divertire, ok? Grazie a tutti e buona diretta, Roby. Alla prossima.

sinceramente mi chiedevo anch'io perché se il jingle dice ogni venerdì e sabato dalle 22 fino alle 23, non so come mai mi ritrovo anche il martedì dalle 21 alle 22. Beh, giustamente è per dare una manina al nostro caro amico Cucciolo, che per il momento è impegnato e noi lo sostituiamo con molto piacere. Eccoci qua, ben trovato, buonasera a tutti da Robby DJ all'interno di Radio Sole e Luna, questa bellissima famiglia radiofonica, questa grande radio che va alla grande, questo lo dobbiamo dire, eh? Ringraziamo la DJ uscente, nonché la nostra cara e mitica Giovincella Shaki, con lei che ha fondata questa magnifica radio insieme a Micione, questo lo dobbiamo dire, che se non fosse per loro io non sarei qui, ma veramente nessuno ci sarebbe, perché giustamente. Vabbè, vado a ringraziare i nostri titolari per averci data questa grande opportunità il martedì, grazie, mi hanno scelto, Robby, fammi sta gentilezza, perché no? Eccoci qua. Grazie per la dedica di poco fa, cara Shaggy, sei un tesoro, veramente, che ti posso nominare? Vabbè, dai, scherzo, dai. Va bene, ringraziamo Shaggy, poi salutiamo Micione, salutiamo Daras, Elka, DJ Giuseppe CT, DJ Akira che verrà subito dopo di me. Poi salutiamo Rita, Andrea, Cami, poi Jessy, Maria, e salutami tanto Cucciolo, Maria, ti raccomando, poi Dioniso, poi Cyberman, Ciro, Becchino, Paola, Felix, poi ci abbiamo Alize, Claudio, The Crow, Moniz, Fenice, poi Marica, Carlotta, Frankie Elcora, poi Azzurra, poi DJ Akira Chrome, non ho capito se sono due o è sempre lui, non lo so. Michael Knight, nonché il nostro caro amico Mirko, si sarà fatto Robby, grazie Maria, gentilissima. E poi salutiamo Elena, poi ringraziamo ovviamente Lore 80, la mia dolce metà che ci sta ascoltando dal cellulare, e i nostri cari amici che ci ascoltano all'esterno della chattina su www.radio.net, su tutti i dispositivi social e su Alexa. Bene, detto questo, io c'ho una song, so sempre io, Robby, è il portatile che mi serve per il mixer. Ah, ecco, adesso ti sei spiegato bene. Bene, allora, detto questo, io vado velocemente ad omaggiare per il... ringraziando Shaggy per il passaggio console. Alla nostra Shaggy arriva Renato Zero dal titolo Senza, e questo glielo omaggio con tutto il cuore per te, cara Shaggy.

Il mitico Renato Zero con Senza per la nostra Shaggy. Adesso arriva Irene Grandi e Pino Daniele con Se mi vuoi. Questa la dedichiamo a Maria e Cucciolo.

Adesso abbiamo un bellissimo dischetto del REM con Everybody Hurts e questo la dedichiamo al nostro caro amico Mirko che ce l'ha richiesto ieri e noi glielo facciamo ascoltare oggi.

21 e 17 minuti su Radio Sole e Luna. Bene, questo era il REM con Everybody Hurts per il nostro caro amico Mirko. Bene, si va avanti, arriva un bellissimo disco dei Metro Boomin direttamente dall'America con Creepin, la versione ovviamente ritoccata da questi tre ragazzi. Devo dire che hanno una voce spettacolare e questa la dedichiamo alla nostra amica Elena. Buon ascolto.

Ma prego, Elena, è un piacere. La nostra Rita si associa a

ogni tanto ci spetta un disco dance, no? E allora arriva per tutti gli amanti degli anni 90 Corona con Baby Baby, questa la dedichiamo a DJ Akira.

Questa sera abbiamo il piacere di ascoltare anche Fabius alle 23, eh? Non lo sapevo.

Kami è pazientosa, sta attendendo, non so cosa, ma attende. Attendi un disco? Cosa attendi? Ah, forse vuole il gelato.

ecco, immaginavo, infatti ho visto la palla di gelato, ho detto sicuramente il gelato. Diamo la buonasera anche a Catwoman, buonasera, bentrovata con Roby DJ. Si va avanti, arriva Day Ho con Banana Boat.

0: tarantula.
1: He like come and we one go.
0: If
1: 6 foot, 7 foot.
2: Grazie mille Maria, ti auguro una dolce notte, grazie della cortese attenzione, della bella compagnia e salutaci tanto Cucciolo, ok? Alla prossima!

Mamma mia, che ricordi sto film. Va bene, si va avanti, arriva un disco di Elliott, ovviamente il disco di Elvis Presley, Can't Help Falling in Love, ovviamente, ma cantato da Elliott James. Questa la dedichiamo alla nostra amica Rita e al suo Pippo. Buon ascolto. Salutiamo il nostro amico Fabius, beh, ben trovato, eh. Ma prego, Rita. Grazie Fabius, a te un buon ascolto.

Salutiamo anche la famiglia del comandante di Fabietto. Buonasera e bentrovati. Thank you so much, a voi un buon ascolto.

E arriva per il nostro Mirko, voleva ascoltare la colonna sonora del film Uno sceriffo extraterrestre ed eccola qui, tutta per te Mirko.

ok, abbiamo ascoltato anche questa. Per amore di aver accontentato un amico, il grande Mirko, che lui voleva ascoltarla, ed ecco qui. Arriva velocemente Charlie Charles insieme a Fabri Fibra, Mahmood e tanti altri con Calypso, e questa la dedichiamo a tutti gli amici di Radio Sole e Luna. Buon ascolto.

0: altro quarto.
1: 21 e 38 minuti primi su Radio Sole Luna. Vi ricordo che alle 22 ci sarà la diretta di DJ Akira. Quindi non mancate, perché ce ne saranno delle belle. Ne ascolteremo tante, tante, tante belle. Bene, bene, questo era Charlie Charles con Fabri Fibra, Mahmood e tanti altri. Adesso arriva un bellissimo disco di Michael Jackson, il re del pop, con Small Criminal, e questo ovviamente me lo autodedico.

Vuole ascoltare l'Abac con Titanic, My Heart Will Go On, la versione remix. Io personalmente la dedico a tutte le donne di Radio Sol.

con Titanic My Heart Will Go On per il nostro caro amico Mirko. Adesso il nostro Maurizio Bolzano vuole ascoltare Bastian Baker con Time to Shine. Tutto per te.

Mitico, mitico Maurizio, bella musica, complimenti, bella, bella, non l'avevo mai ascoltata questa, molto bella, molto bella. Bene, sono le 21:48 minuti su Radio Sole Luna, arriva Michael Bublé con Home, questa la dedichiamo a Cammy.

DJ Akira, sei pronto? Che fra 5, anzi 4 minuti ti passo la console. Sei pronto? Ti metto l'ultimo dischetto, i saluti ed è tutto tuo.

Bellissima musica, Michael Bublé, Home, per la nostra amica. Bene, si va avanti, arriva l'ultimo disco di questa sera, sono le 21:52 minuti, non potevano mancare i Networks con Simon J, Passion. E questo è un dischetto proprio adatto a Mirko. E io sopra queste bellissime note vi ringrazio della cortese attenzione, ovviamente, grazie per la bella compagnia, siete stati magnifici, grazie, grazie di, per tutto, ringrazio Shaki e Micione per avermi data questa grande opportunità come tutti i martedì, ovviamente, aspettando il ritorno di Cucciolo. Bene, cominciamo a fare i saluti, salutiamo Shaki, Micione, salutiamo Daras, Elka, DJ Bello, DJ Akira, preparati che adesso tocca a te, Rita, Andrea, Fabius, Kemi, Jesse, poi ci abbiamo, chi ci abbiamo? Ah, Dioniso, Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Catwoman, Claudio, la famiglia del comandante, The Crow, DJ Moniz, poi ci abbiamo Fenice, Marica, Carlotta, Maurizio Bolzano, poi ci abbiamo Azzurra, DJ Akira, che è sempre lui, e poi Michael Knight, nonché il nostro caro amico Mirko, e per finire la nostra amica Elena. Bene, detto questo, noi ringraziamo anche quelli che ci hanno ascoltato all'esterno, ringraziamo anche la mia dolce metà, Lori 80, che ci ha ascoltato dal cellulare, che dire. Io vi ringrazio della cortese attenzione, ci risentiamo a venerdì e sabato dalle 22 fino alle 23 con il Power Mix e Robby DJ. Detto questo, buonanotte a tutti, ciao belli, alla prossima!

Allora, io di solito entro con la song di DJ Quicksilver Ameno Remix. Stasera ho una sorpresa per Micione e Shaggy. Vediamo se vi piace, altrimenti chiamo la nonna e mi licenzio. DJ, metti su il disco. No, no, no, non è questa. Ma mannaggia sto DJ. È l'altra, metti l'altra. Mannaggia.

Ed un buonanotte, un grazie a DJ Robby, saluto i titolari Shaggy e Micione. Questa dovrebbe essere una nuova sigla d'entrata. Speriamo bene o malo. Comunque, per ringraziare Shaggy del regalo di prima, io gli dedico una songhina leggera leggera. Arrivano loro.

e per la DJ Rita e per la Luisa arriva Nao Fumi con Raptalia Shatter Me.

e per Maurizio d'Abruzzeno arriva lei, arriva Patty Gardi, Running Up Touch Hill, qui su Radio Sole e Luna.

Ed arriva una songhina leggera, leggera. Gli abbiamo messo i palloncini Findus per tutte le signorine presenti in chattina e chi ci ascolta dall'esterno. Arriva Michele Zarrillo, mani nelle mani.

E dopo Michelino Zarrilluccio arriva Marco Mengoni con Ercomi, sto bene al mare. Per Alice, sto bene in montagna.

e salutiamo DJ Crow e Ali, no Alize, dove sta? Ah, c'è l'azzurra del mare. E intanto arriva DJ Ray, One Earth, One World. Scusate, ogni tanto cado dalle scale, dal balcone, eppure dal tunnel.

noi salutiamo Maurizio da Bolzano, che va a nanna, forse. Buonanotte e sogni d'orzo.

ed un buonasera Frankie El Cora. Ed arriva You Are Me Love DJ Tina qui su Radio Sole e Luna. Intanto si cerca il DJ Fabius. Ci sei? Tocche e tocche.

0: Ed arriva la mia ultima songhina per questa sera. Arriva Mecano, figlio della luna.
1: Per chi non fraintenda.
0: Poi arrivano i saluti.

0: per incantare.
1: Fabius, adesso ti prepari? Ma io chiamo il nonno.
0: Chi sua figlia immola per non stare sola, non è degna di un re.
1: Ringrazio la Elena, ma è colpa di Micione.

Ed io saluto dalla chattina di Radio Sole Luna, la Dina. Saluto LK, DJ Bello, la Rita. Saluto DJ Fabius che tra poco sale in console. Salutiamo Pilot, Dionisio, Ciro, il becchino. Salutiamo Paola, Lise, Claudio, Catwoman. La famiglia del comandante Fabius. Almeno credos. Saluto T-Crow, Muniz, Fenice, Marica, Carlotta, Frankie, Elcora, Azzurra e la Elena. E non so se le due songhine, quella iniziale e questa finale, piacciono a Micione e a Sciacchi.

0: qui, grazie a voi ascoltatori ci tenete.
1: Ed io, dice Akira dalla Calabria, provincia di Cosenza, ve lascio una buona continuazione e una e auguro una buona musica. DJ Fabius, la console è libera.

0: Signori e signori, il vostro comandante, DJ Fabius, che vi parla. La condizione meteorologica oggi è soleggiata con qualche nota musicale in più. Buon vento e mare calmo.
1: Mare calmo e vento in poppa.
0: E riporre i dispositivi elettronici in modalità volume alto.
1: O volume altissimo.
2: Ore 22:58 minuti. Buonasera a tutti, benvenuti a bordo della nave più pazza del mondo. Suona i DJ più pazzo del mondo, il comandante. Un saluto e un ringraziamento lo faccio Akira per passaggio di console. Bellissima diretta, come bellissime dirette sono state quelle di Robby, DJ Shakira, Angel, Fabri. Vi lascio alla mia sigla. Buon ascolto.

ed io sulle note della mia sigla inizio a fare saluto e ringrazio tutte le persone collegate da Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube,

passo qui c'ha, dove troveranno i nostri titolari, DJ Shakira, DJ Michonoi, Sottotina, Melody, DJ Bella, Sottorita, Angel, ringrazio Akira, Pilotto, Ciro Becchino, Paola, Alice, Claudio, la mia famiglia, Samuel, Dionisio, The Crow, saluto Moniz, Fenice, Marica, Carlotta, Frankie, Azzurra, saluto DJ Akira, Chrome, Elena, Frontina, anzi, perché si parte con lei. Lei è Laura Pausini, incancellabile, tutta per voi.

bellissima canzone di Laura Pausini, Incancellabile. Arrivano loro, la leggenda, loro sono Queen, Too Much Love Will Kill You, tutta PDJ e Mondo.

23:08 minuti erano Queen con Too Much Love Will Kill You. Arrivano Sara Brightman e Alessandro Safina Sarai Queen.

bellissima canzone di Sara Brightman e Alessandro Safina Sarai. Qui arrivano AG Feel Live, tutta per i DJ che mi hanno preceduto.

Bellissima canzone dei Eci Phil Live. Arriva lui, Umberto Tozzi, tu.

qui, stiamo là. Scusate, buttatevi fuori questa persona. Prima devi chiedermi perdono e poi puoi entrare. Della gomma più, ma tu, perché tu.

Bellissima canzone di Yasuo Tongo. Arriva a lui, Tiziano Ferro, perdono tutta per voi.

bellissima canzone di Tiziano Ferro, perciò vi faccio ballare Shabba, High Two Bullets One Soul.

Ragazzi, maia, non me ne porno. Andare senza il capitano Gigi Daga e Ermine Van Buren, Ping Pong, Lamont, Tushu e poi Sigla.

0: e anche per questa notte. Bellissimo. Su Radio Sole e Luna è tutto.
1: Gigi D'Agostino.
0: Le luci del porto si riflettono sul mare. Il viaggio continua e il comandante
1: 00 minuti. Parte lei, la mia sigla.
0: E anche per questa notte su Radio Sole e Luna è tutto. Le luci del porto si riflettono sul mare. Il viaggio continua e il comandante della nave finalmente arriva al porto. Da DJ Fabius, un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica.

0: buonanotte da DJ Fabius. Ci risentiamo presto. E anche per questa notte.
1: Ed io su Radio Sole e Luna è tutto. Mia sigla, inizio a fare. Saluti,
0: le luci del porto si riflettono sul mare.
1: Tutte le persone.
0: Il viaggio continuo e il comandante della nave finalmente arriva al porto.
1: Al nostro canale YouTube.
0: Da DJ Fabius, un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica, emozioni e sogni.
1: Un bel like e saluto anche Radio Top One,
0: seguite il ritmo della notte,
1: associate e passo,
0: e ricordate,
1: trovando i nostri
0: titolari,
1: DJ Shakira, DJ Mucione, Dina, Melody, Rita,
0: porta una nuova storia,
1: Erka, Pirlotto, Ciro Becchino,
0: buonanotte,
1: Paola,
0: DJ Fabius, Alice,
1: Claudio, la mia famiglia, Samuele, Dionisio, Frankie, Elena e il Galeotto Spennato. Cosa dire? Io vi auguro buonanotte a tutti. Come sentiamo domani ore 23. Un bacio a tutti, fate bravi. Ciao!
0: E anche per questa notte su Radio Sole Luna è tutto. Le luci del porto si riflettono sul mare. Il viaggio continuo e il comandante della nave finalmente arriva al porto. Da DJ Fabius, un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica, emozioni e sogni.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

0: e non avevi il contrattore?
1: No, mi prendevo a paura.
0: Madonna, Pasquina, com'è che quando sai che tu vieni qua non ti agiri mai a farti vedere in bacia come sei?
1: No, ti voglio fare una sorpresa.
0: E giriti un po' appena appena.
1: Uffa, allora non capisci, ti voglio fare una sorpresa.

0: vuoi?
1: Mi sento tutta andrizzuata.
0: Sì.
1: Chi è?
0: No, quella è la Giglio.
1: No. Ah, gioia
0: del Colle.
1: Per me l'amore è suspense.
0: È per me Sunza. Io ti voglio bene a te.
1: Pure io.

0: Anche a voi viaggio. Madonna.
1: Sì.
0: E non vedo l'ora che viaggio, vedessi.
1: Girati che sono ansiosa.
0: Madonna. Che io viaggio veramente.
1: Sì,
0: Pasquina, voi viaggio.
1: Sì, amore.

0: mocca, sì.
1: Ci dobbiamo sposare.
0: E va bene, facciamo la pace.
1: Sì, sposiamo. Per la chiesa
0: e San Nicola.
1: Sì. Mi devi portare al viaggio di nozze.
0: Sì, andiamo a pesca, sì, pesca, palese.
1: A tutte le vanne. Voglio conoscere l'altra Italia.
0: Sì, dobbiamo andare con la slitta, con il viaggio.
1: Tu, soli soli.
0: Ma beh, anche noi.
1: Andiamo all'albergo.
0: Torni all'albergo di nozze.
2: Sai cosa sento qui, qui dentro al mio cuore? Un incendio che arriva giù.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

see that girl was no good for me, but I was lost.